0: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza: dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce: ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa è la breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia: più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze. Numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post-estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport: presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Scriviamo queste pagine. Vorrei avere qualcosa di più di te.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande.

0: Oddio fa.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza: dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce: ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre, che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa è la breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia: più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze. Numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
4: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
3: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport: presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
5: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
3: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna no.

da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti. Smettila, non piangere.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza, dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce, ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia, più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze, numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport: presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

E adesso qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori re.

0: cerco e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, va.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza: dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria, hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce: ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre, che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia: più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze. Numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport: presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: No bro, stasera non posso, incazzata nera.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttori. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza, dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce, ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione, sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia, più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze, numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro, sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze, sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport, presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bad.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

pensare. Magari è già finita, però ti voglio bene.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry

0: Romano, contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini, prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il Ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza, dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid, contraria a hub stranieri, contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce, ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa è la breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia, più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze, numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport, presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora che riguarda il conflitto russo-ucraino, perché è salito almeno 15 vittime, circa 20 feriti. Il bilancio dei raid delle forze di Mosca, che in nottata hanno colpito Kiev, la regione della capitale ucraina, e quanto hanno detto poco fa le autorità locali. Dall'Italia, il Consiglio dei Ministri per arginare il caro carburante approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, al 6 agosto. Dal Consiglio dei Ministri annunciati 100 milioni per i campi flegrei. Oggi il ministro Piantedosi incontra i cittadini colpiti dal terremoto. Protesta della gente rimasta senza acqua dopo il sisma, con l'occupazione del porto da parte di oltre 2.000 persone. Cambiamo argomento. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollire rosso tutte le 27 città italiane monitorate, e allerta gialla intanto per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Ieri in migliaia a Milano, nella chiesa di Sant'Ambrogio, per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero Franco Baresi, presenti i compagni del leggendario difensore e tanti tifosi per l'ultimo addio al capitano. Immensa Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi, con l'azzurra che conquista il quarto oro dopo la vittoria nel trampolino da 3 metri, oro anche per l'altra azzurra Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Ex Ilva, i sindacati hanno illustrato le proposte del corso del primo tavolo tecnico convocato al MIMIT. Le amministrazioni ne approfondiranno l'attuabilità, ha fatto sapere il Ministero al termine dell'incontro. Proseguono intanto le trattative e le valutazioni dei commissari sugli aspetti produttivi, occupazionali e ambientali delle proposte in campo. I sindacati chiedono che si faccia tutto il necessario al governo, dicono restano 31 giorni per assumere le decisioni necessarie a evitare una bomba sociale e un tracollo industriale e ambientale. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia, più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze, numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia, Antonio De Caro, sentiamolo.
4: Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post-estivo, che è quello del periodo autunnale.
3: Calcio, la Serie B, il Palermo si candida seriamente alla promozione, i rosanero hanno chiuso la trattativa per l'arrivo di Strefezza, che con i siciliani ha firmato un quadriennale. Serie C, scoppia il caso Sibilli in casa Bari dopo il duro attacco del procuratore, che ha parlato di una proposta di rinnovo offensiva. In una nota il direttore generale Marino ha definito inopportune le parole dell'agente. Si va verso l'addio del trequartista, mentre dal Napoli arriva in prestito il fantasista Esposito. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: ridi.
1: Radio Norba. Radio Norba, battiti. Battiti live playlist.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Contro il caro carburanti, il governo approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione pari a 17 centesimi ai distributori. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato al 6 agosto. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei. Oggi il ministro Piantedosi incontra i cittadini colpiti dal sisma, protesta della gente rimasta senza acqua con l'occupazione del porto da parte di oltre 2.000 persone, protesta poi rientrata. Cambiamo argomento, scontro Italia-Spagna sull'immigrazione. Nonostante il ministro Piantedosi rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, la Spagna chiede comunque il ritiro della misura. Sul Medio Oriente spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Bessent apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80. Folla commossa ieri a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. In migliaia i funerali

0: del leggendario capitano del Milan officiati nella chiesa di Sant'Ambrogio. Gli europei di nuoto a Parigi, impresa della nostra Chiara Pellacani, che si aggiudica il quarto oro nella competizione dopo la vittoria nel trampolino da 3 metri, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri, gara che ha visto anche il bronzo della connazionale Caponi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. L'avvertenza dell'ex Ilva di Taranto: nel corso dell'incontro al Ministero del Made in Italy ieri, i sindacati hanno illustrato le loro priorità: decarbonizzazione, mantenimento dei livelli occupazionali e risanamento ambientale. Il monito delle organizzazioni: il governo ha ancora 80 giorni per decidere sul futuro dell'acciaieria prima che venga chiusa l'area a caldo dello stabilimento, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha parlato di inquinamento. Intanto a Roma oggi è previsto un nuovo vertice, stavolta con gli industriali, in cui l'esecutivo illustrerà le proposte giunte per l'acquisto e rilancio della fabbrica. È stato individuato a 22 metri di profondità nelle acque a ridosso del molo il guasto alla condotta idrica che ha lasciato senza acqua il comune di San Nicola alle Tremiti. I tecnici sono al lavoro per il ripristino. A Ugento, nel Salento, una turista milanese di 71 anni morta in acqua dopo aver avvertito un malore mentre nuotava. Inutili soccorsi prestati da un infermiere presente sul posto e dai sanitari del 118 chiamati dai presenti. Presentato il restyling dello stadio dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030 e avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
3: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
4: Dici che

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Patriote. Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Non si ferma il conflitto russo-ucraino. 15 morti, oltre 50 feriti negli attacchi con missili balistici delle forze di Mosca che in nottata hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Incendi nei magazzini di 3 distretti del paese. Missili e 17 droni d'attacco hanno raggiunto complessivamente 26 siti. Medio Oriente. Donald Trump afferma che un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con l'Iran potrebbe essere raggiunto già oggi. Il presidente americano avverte Teheran che in caso di fallimento dei negoziati il paese sarebbe colpito molto duramente. Sulla questione migranti è sempre scontro Italia-Spagna. Il ministro Piantedosi afferma che lo stop a Schengen non è contro Madrid, ma il premier iberico Sanchez chiede comunque il ritiro della misura. Inchiesta della procura di Ragusa su presunti maltrattamenti ai danni di ospiti di una struttura per disabili a Modica. 2 gli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi, 13 invece quelli indagati. Il centro per disabili è stato chiuso. Cambiamo argomento. Contro il caro carburante, il governo approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori. Chiudiamo con lo sport e il nuoto. Chiara Pellacani dà sogno agli europei in corsa a Parigi per la tuffatrice azzurra. Arrivato il quarto oro nella competizione, lo ha vinto nel trampolino da 3 metri per la Taddeucci nella 10 km. Altro oro, bronzo all'altra azzurra a Capoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. L'avvertenza dell'ex Ilva di Taranto. Nel corso dell'incontro al Ministero del Made in Italy, ieri i sindacati hanno illustrato le loro

0: priorità: decarbonizzazione, mantenimento dei livelli occupazionali e risanamento ambientale. Il monito delle organizzazioni: il governo ha ancora 80 giorni per decidere sul futuro dell'acciaieria prima che venga chiusa l'area a caldo dello stabilimento, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha parlato di inquinamento. Intanto a Roma oggi è previsto un nuovo vertice, stavolta con gli industriali, in cui l'esecutivo illustrerà le proposte giunte per l'acquisto e rilancio della fabbrica. È stato individuato a 22 metri di profondità nelle acque a ridosso del molo il guasto alla condotta idrica che ha lasciato senza acqua il comune di San Nicola alle Tremiti. I tecnici sono al lavoro per il ripristino. A Ugento, nel Salento, una turista milanese di 71 anni è morta in acqua dopo aver avvertito un malore mentre nuotava. Inutili soccorsi prestati da un infermiere presente sul posto e dai sanitari del 118 chiamati dai presenti. Presentato il restyling dello stadio dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030 e avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
1: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
0: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Accordo su Hormuz vicino, oggi l'annuncio. Lo riporta il sito di informazione Axios, che parla di meccanismo provvisorio della durata di 60 giorni. La CNN rivela le scorte di missili USA sono a livelli pericolosamente bassi. Nuovi raid del Cremlino su Kiev. Colpiti edifici residenziali, almeno 17 morti e 51 feriti. La Reuters scrive lanciatori e missili balistici schierati in Russia dalla Corea del Nord. Secondo testimonianze, i droni ora prendono di mira le stazioni di servizio per terrorizzare i civili. Madrid sul chi va là teme che gli sbarchi a Ceuta non siano finiti. Tramite social gira una nuova sorta di chiamata per Ferragosto. Lite Spagna-Italia. Roma al momento non revoca le misure di blocco e la Moncloa si oppone a hub stranieri di raccolta migranti. 12enne accoltellato a Ponticelli, periferia di Napoli. Sarebbe stato aggredito da un coetaneo durante una lite. Raggiunto da due fendenti all'addome, non rischia la vita. Indagine dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica. Il taglio delle accise resta di 17 centesimi fino al 25 agosto, ma solo per il gasolio. Giorgetti annuncia risorse per 245 milioni, con tagli ai ministeri. La misura proroga quella in scadenza domani. Il diesel torna alla media di 2,10.

0: euro al litro. Agli europei di Parigi, Pellacani cala il poker d'oro nei tuffi e fa la storia. Chiara domina anche nel trampolino da 3 metri. 4 trionfi in altrettante gare. Nessun azzurro mai come lei. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Nuovo assalto Bancomat in Puglia. Questa notte il quinto episodio in pochi giorni. È accaduto a Stornarella, in provincia di Foggia. 4 persone a volto coperto avrebbero posizionato un esplosivo con la tecnica della marmotta nella fessura dell'ATM, provocando la deflagrazione. Sono fuggiti però a mani vuote. L'allarme del sindaco Massimo Colia: se vengono arrestati e poi tornano liberi, che senso ha? Serve la certezza della pena. Si è insediata Rossana Riflesso, 62 anni, nuovo prefetto di Bari. Ha chiarito di essere un'impicciona, una che cerca le soluzioni condivise e si propone di fare da mediatrice con le istituzioni del territorio, pensando anche a un osservatorio nei comuni. Sentiamola.
3: Non è un comitato, ma è un osservatorio che tende ad ascoltare quello che le associazioni, il terzo settore, la chiesa, la scuola, ma i comuni cittadini hanno da dire, e nei limiti del possibile poi si trovano anche delle soluzioni condivise su alcune tematiche.
2: L'avvertenza sull'ex Ilva di Taranto, secondo giorno di incontri a Roma. Oggi è previsto un vertice con gli industriali in cui l'esecutivo illustrerà le proposte giunte per l'acquisto e il rilancio della fabbrica. Ieri sindacati delusi dall'incontro al Ministero del Made in Italy, in cui non era presente Urso, e le organizzazioni hanno illustrato le priorità: mantenimento dei livelli occupazionali, decarbonizzazione e risanamento ambientale. Dopo il grande successo della hit, la costiera amalfitana Corovazzi a Risa, Nino D'Angelo prosegue con il suo tour I miei meravigliosi anni 80 bis. Domani alle 21 l'artista napoletano sarà all'Anfiteatro Romano di Lucera, una delle tappe più attese per celebrare mezzo secolo di carriera. Ed è tutto con le notizie.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Tony. Primo bacio, primo trip, caramelle nel suo drink, orologi d'oro, come i sinti alle piaccio, toxic come Britney.

0: Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. L'accordo su Hormuz è vicino, oggi l'annuncio. Lo riporta il sito di informazione Axios, che parla di meccanismo provvisorio della durata di 60 giorni. La CNN rivela le scorte di missili USA sono a livelli pericolosamente bassi. Nuovi raid del Cremlino su Kiev. Colpiti edifici residenziali, almeno 17 morti e 51 feriti. La Reuters scrive: lanciatori e missili balistici schierati in Russia dalla Corea del Nord. Secondo testimonianze, i droni ora prendono di mira le stazioni di servizio per terrorizzare i civili. Madrid sul chi va là teme che gli sbarchi a Ceuta non siano finiti. Tramite social gira una nuova sorta di chiamata per Ferragosto. Lite Spagna e Italia. Roma per ora non revoca le misure di blocco e la Moncloa si oppone a hub stranieri di raccolta migranti. 12enne a Ponticelli, periferia di Napoli, sarebbe stato aggredito da un coetaneo durante una lite. Raggiunto da due fendenti all'addome, non rischia la vita. Indagine dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica. Il taglio delle accise resta di 17 centesimi fino al 25 agosto, ma riguarda solo il gasolio. Giorgetti annuncia risorse per 245 milioni con riduzioni di spesa nei ministeri. La misura proroga quella in scadenza domani. Il diesel torna alla media di 2,10 euro al litro. Agli europei di Parigi, Pellacani cala il poker d'oro nei tuffi e fa la storia. Chiara domina anche nel trampolino da 3 metri. 4 trionfi in altrettante gare. Nessun azzurro mai come lei. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Una bambina di 6 anni è stata azzannata da un cane lupo randagio ieri sera a Noi Cattaro, in provincia di Bari. La piccola era insieme ai genitori ed altri 4 bambini rimasti illesi. Subito soccorsa, è stata trasportata al policlinico dove è in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili. La bimba ha riportato ferite al collo, alla testa e a un braccio. Un uomo di 64 anni, Gioacchino Daniello, è morto dopo essere stato investito da un'auto all'alba a Trani mentre stava andando probabilmente al lavoro. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso e a chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Il 64enne è stato trasportato in ospedale ad Andria, dove però è deceduto. I carabinieri indagano per omicidio stradale. Dal 7 agosto al 1 novembre vicoli, piazze e palazzi del centro storico di Monopoli tornano ad ospitare per l'undicesima volta FEST, Festival Internazionale di Fotografia e Arte. Novità di questa edizione, la partnership con le grotte di Castellana. Il festival è una scommessa vinta per Monopoli, spiega il sindaco Angelo Annese. Sentiamolo.
3: Un evento che non è soltanto culturale, ma è un evento che riesce a tenere una città unita nella presentazione di una programmazione e progettazione fotografica, ma anche della presentazione di un territorio della nostra città.
2: Calcio, la Serie B, il Palermo si candida alla promozione. Rosa Nero hanno chiuso la trattativa per l'arrivo di Strefezza, che con i siciliani ha firmato un quadriennale. Ed è tutto.

0: tutti all'IA.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: something I want to talk about.
1: Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bat.

0: hai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma hai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
3: Buongiorno da Gerry Romano. In corso a Roma una maxi operazione della Guardia di Finanza. Nel mirino le stazioni di servizio. Dopo la denuncia dei meccanici sui carburanti allungati e annacquati, fiamme gialle nei distributori della capitale. In particolare focus sul gasolio, più facilmente adulterabile. Giorgetti all'UE, si aumenti la spesa per l'energia dello 0,6% del PIL, 14 miliardi, e dello 0,9% per la difesa, 21 miliardi. Dalla Camera il titolare dell'economia precisa che l'uso della clausola di salvaguardia esclude misure temporanee come il taglio delle accise. Nuovi raid del Cremlino su Kiev, colpiti edifici residenziali, almeno 17 morti e 51 feriti. La Reuters scrive: lanciatori e missili balistici schierati in Russia dalla Nord Corea. Secondo testimonianze, i droni ora prendono di mira le stazioni di servizio per terrorizzare i civili. Accordo su Hormuz vicino, oggi l'annuncio, lo riporta il sito di informazione Axios, che parla di meccanismo provvisorio della durata di 60 giorni. La CNN rivela le scorte di missili USA sono a livelli pericolosamente bassi. L'amministrazione Trump smentisce. Madrid sul chi va là teme che gli sbarchi a Ceuta non siano finiti. Tramite social gira una nuova sorta di chiamata per Ferragosto. Lite Spagna-Italia. Roma al momento non revoca le misure di blocco e la Moncloa si oppone a hub

0: stranieri di raccolta migranti. Agli europei di Parigi Pellacani cala il poker d'oro nei tuffi e fa la storia. Chiara domina anche nel trampolino da 3 metri. 4 trionfi in altrettante gare, nessun azzurro mai come lei. Bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione, sono stabili le condizioni della bambina di 6 anni ricoverata in rianimazione al Policlinico di Bari dopo essere stata azzannata ieri sera nel cattaro da un cane randagio. La piccola ha riportato ferite al collo, alla testa e al braccio. Era con i genitori e altri 4 bimbi in un parco giochi e stavano facendo rientro a casa quando il cane li ha improvvisamente aggrediti, ferendo la piccola. Nuovo assalto bancomat in Puglia, questa notte il quinto episodio in pochi giorni, accaduto a Stornarella nel Foggiano. 4 persone a volto coperto avrebbero posizionato con la tecnica della marmotta l'esplosivo nella fessura della TM, provocando la deflagrazione, ma sono poi fuggiti a mani vuote. Ex Ilva, secondo giorno di incontri a Roma, il ministro Urso fa sapere che occorre prendere atto della decisione della Corte d'Appello di Milano che dispone la chiusura dell'area caldo entro 90 giorni. Intanto l'indiana Jindal, interessata all'acquisto dello stabilimento, ha presentato una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale che tiene conto della chiusura dell'area caldo e che i commissari stanno valutando. Prosegue dunque il vertice con gli industriali, domani toccherà alle aziende dell'indotto. Tutti sabato d'agosto all'Imbrunire, al castello di Lago Pesole, si torna al Medioevo. Arriva lo spettacolo inedito Federico II Stupor Mundi, combinazione di installazioni immersive, light art, videomapping e cinema, un racconto suggestivo che ha colpito gli spettatori. Sentiamoli.
3: Location è conosciuta, le luci, lo spettacolo, anche la storia.
4: Così si valorizza il territorio, il castello e anche la storia, insomma, di Federico II.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Per il sito di informazione Axios, l'accordo tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz è vicino. Potrebbe essere raggiunto oggi o domani, ha annunciato Trump. Ma dai media di Teheran filtra che l'intesa non prevederebbe l'immediata riapertura dello stretto e che Washington è in realtà esclusa dai colloqui. Un altro pesante raid russo ha colpito Kiev nella notte. Il bilancio è di almeno 17 morti. Gli intercettori avrebbero potuto salvargli la vita, ha commentato Zelensky. Intanto, secondo Reuters, la Corea del Nord ha iniziato a schierare un'unità missilistica in Russia per attacchi contro l'Ucraina. A Roma, Guardia di Finanza all'opera per controllare la qualità dei carburanti venduti nei distributori, nel mirino dei finanzieri in particolare il gasolio, più facilmente adulterabile. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici sui rifornimenti annacquati, riportata da ADN Kronos. L'Italia chiederà all'Unione Europea di poter spendere lo 0,6% del PIL per l'energia e lo 0,9% per la difesa. Lo ha annunciato Giorgetti alla Camera, riportando in merito alla clausola di salvaguardia nazionale. L'attivazione, ha precisato il ministro, esclude misure temporanee come il taglio delle accise. Tragico incidente sul lavoro stamattina a Carrara, dove un operaio di 44 anni è morto schiacciato da alcune lastre di marmo. Inutile il tempestivo intervento dei soccorsi. Operatori al lavoro per chiarire le dinamiche della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Agli europei di nuoto in corso a Parigi arriva un'altra medaglia per l'Italia. Gregorio Paltrinieri, bronzo nella 5 km. È stata una gara durissima, ha messo l'azzurro dopo la prova. Per lui è il primo podio della rassegna. Oro per il tedesco Welbrock, già vincente ieri nella 10 km. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sono stabili le condizioni della bambina di 6 anni ricoverata in rianimazione al Policlinico di Bari dopo essere stata azzannata ieri sera a Noicattaro da un cane randagio. La piccola ha riportato ferite al collo, alla testa e al braccio. Era con i genitori e altri 4 bimbi in un parco giochi e stavano facendo rientro a casa quando il cane li ha improvvisamente aggrediti, ferendo la piccola. Nuovo assalto bancomat in Puglia. Questa notte il quinto episodio in pochi giorni, accaduto a Stornarella nel Foggiano. 4 persone a volto coperto avrebbero posizionato con la tecnica della marmotta l'esplosivo nella fessura della TM, provocando la deflagrazione, ma sono poi fuggiti a mani vuote. Ex Ilva, secondo giorno di incontri a Roma, il ministro Urso fa sapere che occorre prendere atto della decisione della Corte d'Appello di Milano che dispone la chiusura dell'area caldo entro 90 giorni. Intanto l'indiana Jindal, interessata all'acquisto dello stabilimento, ha presentato una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale che tiene conto della chiusura dell'area caldo e che i commissari stanno valutando. Prosegue dunque il vertice con gli industriali domani. Toccherà alle aziende dell'indotto. Tutti i sabato d'agosto all'Imbrunire, al castello di Lago Pesole, si torna al Medioevo. Arriva lo spettacolo inedito Federico II Stupor Mundi, combinazione di installazioni immersive, light art, videomapping e cinema, un racconto suggestivo che ha colpito gli spettatori. Sentiamoli.
3: La location è conosciuta, le luci, lo spettacolo, anche la storia.
4: Così si valorizza il territorio, il castello e anche la storia, insomma, di Federico II.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

finestra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, colpiti edifici residenziali, il bilancio è di almeno 17 morti, decine i feriti. All'aeroporto di Lipsia in Germania è stato trovato ieri sera un drone esplosivo vicino a un aereo da trasporto ucraino. Il detonatore era però difettoso.

0: Saranno 27. L'area più bollente è la pianura padana, dove si sfiorano i 40 gradi. Allerta gialla per maltempo invece in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il prolungamento del taglio delle accise sui carburanti. Lo sconto di 17 centesimi sul diesel resterà fino al 25 agosto. La misura vale 245 milioni. Via libera anche a 100 milioni per i campi flegrei alle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico. Infinito Gregorio Paltrinieri, che conquista il suo primo podio agli europei di nuoto in corso a Parigi, bronzo nella 5 km. È stata una gara durissima, ha ammesso l'azzurro dopo la prova. Oro per il tedesco Welbrock, già vincente ieri nella 10 km. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sono stabili le condizioni della bambina di 6 anni ricoverata in rianimazione al Policlinico di Bari dopo essere stata azzannata ieri sera nel cattaro da un cane randagio. La piccola ha riportato ferite al collo, alla testa e al braccio. Era con i genitori e altri 4 bimbi in un parco giochi e stavano facendo rientro a casa quando il cane li ha improvvisamente aggrediti, ferendo la piccola. Nuovo assalto bancomat in Puglia. Questa notte il quinto episodio in pochi giorni, accaduto a Stornarella nel Foggiano. 4 persone a volto coperto avrebbero posizionato con la tecnica della marmotta l'esplosivo nella fessura della TM, provocando la deflagrazione, ma sono poi fuggiti a mani vuote. Ex Ilva, secondo giorno di incontri a Roma, il ministro Urso fa sapere che occorre prendere atto della decisione della Corte d'Appello di Milano, che dispone la chiusura dell'area caldo entro 90 giorni. Intanto l'indiana Jindal, interessata all'acquisto dello stabilimento, ha presentato una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale che tiene conto della chiusura dell'area caldo e che i commissari stanno valutando. Prosegue dunque il vertice con gli industriali. Domani toccherà alle aziende dell'indotto. Tutti sabato d'agosto all'Imbrunire, al castello di Lago Pesole, si torna al Medioevo. Arriva lo spettacolo inedito Federico II Stupor Mundi, combinazione di installazioni immersive, light art, videomapping e cinema, un racconto suggestivo che ha colpito gli spettatori. Sentiamoli.
3: Location è conosciuta, le luci, lo spettacolo, anche la storia.
4: Così si valorizza il territorio, il castello e anche la storia, insomma, di Federico II.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Allora, stavo pensando...

0: La notte tra il 9 e il 10 luglio. Almeno 17 morti negli ultimi raid russi su Kiev. Zelensky insiste sulla necessità degli intercettori Patriot, ma secondo il Financial Times Trump avrebbe respinto le sue richieste. Giallo all'aeroporto tedesco di Lipsia, dove è stato trovato un drone esplosivo vicino a un aereo da trasporto ucraino. Per il sito di informazione Axios, l'accordo tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz è vicino. Potrebbe essere raggiunto oggi o domani, hanno annunciato Trump, ma dai media di Teheran filtra che l'intesa non prevederebbe l'immediata riapertura dello stretto e che Washington è in realtà esclusa dai colloqui. Giorgetti ha riferito stamattina alla Camera sull'attivazione delle clausole di salvaguardia. Chiederemo all'Unione Europea di poter spendere lo 0,6% del PIL per l'energia e lo 0,9% per la difesa. Il ministro ha precisato che sono escluse misure temporanee come il taglio delle accise. Calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro, coordinerà i progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò all'Ansa. Agli europei di nuoto in corso a Parigi arriva un'altra medaglia per l'Italia. Gregorio Paltrinieri, bronzo nella 5 km. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norpa News.
2: Bentrovati dalla redazione, sono stabili le condizioni della bambina di 6 anni ricoverata in rianimazione al Policlinico di Bari dopo essere stata azzannata ieri sera nel cattaro da un cane randagio. La piccola ha riportato ferite al collo, alla testa e al braccio. Era con i genitori e altri 4 bimbi in un parco giochi e stavano facendo rientro a casa quando il cane li ha improvvisamente aggrediti, ferendo la piccola. Nuovo assalto bancomat in Puglia, questa notte il quinto episodio in pochi giorni, accaduto a Stornarella nel Foggiano. 4 persone a volto coperto avrebbero posizionato con la tecnica della marmotta l'esplosivo nella fessura della TM, provocando la deflagrazione, ma sono poi fuggiti a mani vuote. Ex Ilva, secondo giorno di incontri a Roma, il ministro Urso fa sapere che occorre prendere atto della decisione della Corte d'Appello di Milano che dispone la chiusura dell'area caldo entro 90 giorni. Intanto l'indiana Jindal, interessata all'acquisto dello stabilimento, ha presentato una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale che tiene conto della chiusura dell'area caldo e che i commissari stanno valutando. Prosegue dunque il vertice con gli industriali, domani toccherà alle aziende dell'indotto. Tutti sabato d'agosto all'Imbrunire, al castello di Lago Pesole, si torna al Medioevo. Arriva lo spettacolo inedito Federico II Stupor Mundi, combinazione di installazioni immersive, light art, videomapping e cinema, un racconto suggestivo che ha colpito gli spettatori. Sentiamoli.
3: Location è conosciuta, le luci, lo spettacolo, anche la storia.
4: Così si valorizza il territorio, il castello e anche la storia, insomma, di Federico II.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: un verbale di riservatezza. È stato fermato l'ex compagno di Daniela Floria, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio nella sua casa di Torino. Il 45enne è accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo gli investigatori, il delitto risalirebbe alla notte tra il 9 e il 10 luglio. Almeno 17 morti negli ultimi raid russi su Kiev. Zelensky insiste sulla necessità degli intercettori Patriot, ma secondo il Financial Times, Trump avrebbe respinto le sue richieste. Giallo all'aeroporto tedesco di Lipsia, dove è stato trovato un drone esplosivo vicino a un aereo da trasporto ucraino. Per il sito di informazione Axios, l'accordo tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz è vicino. Potrebbe essere raggiunto oggi o domani, ha annunciato Trump, ma dai media di Teheran filtra che l'intesa non prevederebbe l'immediata riapertura dello stretto e che Washington è in realtà esclusa dai colloqui. Giorgetti ha riferito stamattina alla Camera sull'attivazione delle clausole di salvaguardia. Chiederemo all'Unione Europea di poter spendere lo 0,6% del PIL per l'energia e lo 0,9% per la difesa. Il ministro ha precisato che sono escluse misure temporanee come il taglio delle accise. Calcio: Gianfranco Zola torna in azzurro, coordinerà i progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò all'Ansa. Agli europei di nuoto in corso a Parigi arriva un'altra medaglia per l'Italia. Gregorio Paltrinieri, bronzo nella 5 km. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norpa News.
2: Ben trovati dalla redazione. Sono stabili le condizioni della bambina di 6 anni ricoverata in rianimazione al Policlinico di Bari dopo essere stata azzannata ieri sera nel cattaro da un cane randagio. La piccola ha riportato ferite al collo, alla testa e al braccio. Era con i genitori e altri 4 bimbi in un parco giochi e stavano facendo rientro a casa quando il cane li ha improvvisamente aggrediti, ferendo la piccola. Nuovo assalto bancomat in Puglia. Questa notte il quinto episodio in pochi giorni, accaduto a Stornarella nel Foggiano. 4 persone a volto coperto avrebbero posizionato con la tecnica della marmotta l'esplosivo nella fessura della TM, provocando la deflagrazione, ma sono poi fuggiti a mani vuote. Ex Ilva, secondo giorno di incontri a Roma, il ministro Urso fa sapere che occorre prendere atto della decisione della Corte d'Appello di Milano che dispone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Intanto l'indiana Jindal, interessata all'acquisto dello stabilimento, ha presentato una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale che tiene conto della chiusura dell'area a caldo e che i commissari stanno valutando. Prosegue dunque il vertice con gli industriali. Domani toccherà alle aziende dell'indotto. Tutti sabato d'agosto all'Imbrunire, al castello di Lago Pesole, si torna al Medioevo. Arriva lo spettacolo inedito Federico II Stupor Mundi, combinazione di installazioni immersive, light art, videomapping e cinema, un racconto suggestivo che ha colpito gli spettatori. Sentiamoli.
3: Location è conosciuta, le luci, lo spettacolo, anche la storia.
4: Così si valorizza il territorio, il castello e anche la storia, insomma, di Federico II.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Avevamo parlato di...

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Attacco a colpi di forbici a Covent Garden, nel cuore turistico di Londra. La responsabile sarebbe una donna di 47 anni arrestata dalla polizia. Ferite 4 persone, tutti uomini tra i 34 e i 52 anni. Gli agenti parlano di un raptus legato a problemi di salute mentale dell'assalitrice. Possibile svolta nei negoziati tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz. Dopo le indiscrezioni Axios, ora anche Al Jazeera parla di un'intesa possibile a ore. Teheran però mentisce. Intanto il segretario alla guerra Hegseth contesta furioso la CNN, che parla di scorte di missili quasi esaurite. In Michigan, vittoria del progressista Abdul El-Sayed alle primarie democratiche in vista delle midterm americane. Musulmano, figlio di immigrati egiziani e anti-israeliano, a novembre dovrà vincere per dare una speranza ai Dem di strappare la maggioranza in Senato. Trump attacca elezioni truccate. In Ucraina, ordinata l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk. Zelensky chiede più missili antiaerei, ma Trump dice no. All'aeroporto di Lipsia, in Germania, indagini sul drone trovato vicino a un cargo ucraino e su quello scontratosi con un volo DHL. Accordo tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia di Domenico, il bimbo morto a febbraio dopo un fallito trapianto di cuore. Le parti concordano un risarcimento, la cui cifra è però coperta da un accordo di riservatezza. Siamo pienamente soddisfatti, dice il legale dei genitori del piccolo. Europei di nuoto, ancora medaglie per l'Italia nella 5 km in acque libere femminile, oro per Ginevra Taddeucci, il secondo dopo quello nella 10 km.

0: Rella nel Foggiano, quattro persone a volto coperto avrebbero posizionato con la tecnica della marmotta l'esplosivo nella fessura della TM, provocando la deflagrazione, ma sono poi fuggiti a mani vuote. Ex Ilva, secondo giorno di incontri a Roma, il ministro Urso fa sapere che occorre prendere atto della decisione della Corte d'Appello di Milano che dispone la chiusura dell'area caldo entro 90 giorni. Intanto l'indiana Jindal, interessata all'acquisto dello stabilimento, ha presentato una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale che tiene conto della chiusura dell'area caldo e che i commissari stanno valutando. Prosegue dunque il vertice con gli industriali, domani toccherà alle aziende dell'indotto. Tutti sabato d'agosto all'Imbrunire, al castello di Lago Pesole, si torna al Medioevo. Arriva lo spettacolo inedito Federico II Stupor Mundi, combinazione di installazioni immersive, light art, videomapping e cinema, un racconto suggestivo che ha colpito gli spettatori. Sentiamoli.
1: Location è conosciuta, le luci, lo spettacolo, anche la storia.
2: Così si valorizza il territorio, il castello e anche la storia, insomma, di Federico II.
0: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
3: Radio Norba News.

mano, non fai neuro se non sbatte mano. Ripetizione, si fa impressione, si fa fatta hit. Chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. In Marocco 25 incriminati per traffico di migranti dopo l'assalto a Ceuta. Altre 52 persone portate in vari tribunali per gli scontri al confine con l'altra exclave spagnola, quella di Melilla. Intanto cresce il timore per una nuova ondata. Appelli sui social fanno riferimento alla giornata di Ferragosto. A Covent Garden, nel cuore turistico di Londra, una donna di 47 anni ha assalito e ferito a colpi di forbici 4 uomini tra i 34 e i 52 anni. È stata fermata dalla polizia, che parla di un raptus di follia. L'assalitrice si apprende soffrirebbe di problemi mentali. L'Iran annuncia di aver raggiunto un accordo con l'Oman per definire le rotte commerciali da usare a Hormuz. Al Jazeera considera imminente anche l'intesa tra Washington e Teheran. Intanto il segretario americano alla guerra Hegseth, furioso per le notizie che danno le scorte di missili quasi esaurite. Domani lutto a Kiev per le 17 persone morte nei raid della scorsa notte. Intanto all'aeroporto di Lipsia in Germania si indaga sul drone trovato vicino a un cargo ucraino e su quello scontratosi con un volo DHL. In Russia, ferito in un attentato l'amministratore delegato di un'azienda di velivoli senza pilota. Italia rovente dopo le 25 città da bollino rosso.

0: 26 anni, ricoverata in rianimazione al Policlinico di Bari dopo essere stata azzannata ieri sera nei Cattaro da un cane randagio. La piccola ha riportato ferite al collo, alla testa e al braccio. Era con i genitori e altri 4 bimbi in un parco giochi e stavano facendo rientro a casa quando il cane li ha improvvisamente aggrediti, ferendo la piccola. Nuovo assalto bancomat in Puglia. Questa notte il quinto episodio in pochi giorni, accaduto a Stornarella nel Foggiano. 4 persone a volto coperto avrebbero posizionato con la tecnica della marmotta l'esplosivo nella fessura della TM, provocando la deflagrazione, ma sono poi fuggiti a mani vuote. Ex Ilva, secondo giorno di incontri a Roma. Il ministro Urso fa sapere che occorre prendere atto della decisione della Corte d'Appello di Milano, che dispone la chiusura dell'area caldo entro 90 giorni. Intanto l'indiana Jindal, interessata all'acquisto dello stabilimento, ha presentato una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale che tiene conto della chiusura dell'area caldo e che i commissari stanno valutando. Prosegue dunque il vertice con gli industriali. Domani toccherà alle aziende dell'indotto. Tutti sabato d'agosto all'Imbrunire, al castello di Lago Pesole, si torna al Medioevo. Arriva lo spettacolo inedito Federico II Stupor Mundi, combinazione di installazioni immersive, light art, videomapping e cinema, un racconto suggestivo che ha colpito gli spettatori. Sentiamoli.
1: Location è conosciuta, le luci, lo spettacolo, anche la storia.
2: Così si valorizza il territorio, il castello e anche la storia, insomma, di Federico II.
0: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
3: Radio Norba News.

0: one time.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Umberto Cascone. C'è l'intesa tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è Teheran, nelle ore in cui fonti qatarine e americane danno per imminente anche un'intesa con Washington. Gli ayatollah però smentiscono e rilanciano: stretto ancora insicuro per colpa degli Stati Uniti. Sarebbe stato un raptus di follia a scatenare la furia di una 47enne che a Londra ha ferito 4 uomini a colpi di forbice. Secondo la polizia che l'ha arrestata, la donna soffrirebbe di problemi mentali, esclusa dunque la pista terroristica. Via libera del Senato alla risoluzione di maggioranza per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in sede europea. Come comunicato dal ministro Giorgetti, l'Italia chiederà di poter aumentare le spese per l'energia dello 0,6% del PIL, su dello 0,9% anche gli investimenti in difesa. A Ciaramiti, in provincia di Vibo Valentia, il corpo di un 81enne è stato trovato carbonizzato in un'auto. La vettura, di proprietà del figlio 45enne della vittima, era in un campo. L'anziano risulta incensurato, i carabinieri non escludono alcuna pista. Furia di Trump contro Abdul El-Sayed, che alle midterm sarà il candidato democratico del Michigan al Senato.

0: questa ipotesi è arrivata dal ministro Urso, che ha incontrato anche gli enti locali. Per il ministro occorre prendere atto del decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni. Urso ha poi aggiunto che gli indiani di Jindal hanno presentato una proposta aggiornata che tiene conto del decreto dei giudici milanesi. Perplessi gli enti locali, mentre i sindacati hanno inviato un piano straordinario di messa in sicurezza e rilancio a forze politiche, istituzioni e industriali. Caldo in Puglia, ancora bollino rosso a Bari, in aumento nei punti di pronto soccorso i malori e i casi di disidratazione, soprattutto tra gli anziani. Sentiamo Rosa Melodia, direttrice del pronto soccorso del Policlinico.
1: C'è stata un'ondata di accessi inaspettata di pazienti molto anziani, oncologici, gravemente disidratati. Arriviamo anche a punte di 250 pazienti giornalieri, parecchi anziani che necessitano di ricovero.
0: Calcio, Sandro Mencucci sarebbe a un passo dalle dimissioni da amministratore delegato del Lecce. Manca ancora una nota ufficiale, ma il dirigente avrebbe comunicato la decisione ai vertici del club per motivi non ancora noti. Si attende una presa di posizione ufficiale da parte della società. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi,

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Is not available.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Accordo tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz, mentre fonti qatarine e americane danno per imminente un'intesa Teheran-Washington. Gli Ayatollah però accusano stretto ancora insicuro per colpa delle azioni militari degli Stati Uniti. Intanto a Roma sospesi i colloqui tra Libano e Israele. Un episodio legato a disturbi mentali, così la polizia di Londra dopo l'aggressione a colpi di forbice oggi pomeriggio ai danni di 4 uomini a Covent Garden. La responsabile è una donna di 47 anni che è stata subito arrestata dagli agenti. Torna la paura a Ceuta, sui social rimbalzano appelli per un nuovo assalto di massa all'exclave spagnola. La data fissata è quella di Ferragosto. Il re del Marocco Mohamed VI richiama d'urgenza il premier in vacanza all'estero. Intanto sono 25 le persone incriminate dai tribunali marocchini per l'ondata di migranti. La Camera nega alla procura l'uso delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Accesa protesta dei 5 Stelle, Bignami, Fratelli d'Italia esagera, nel 92 volevamo Borsellino al Quirinale, la sinistra è l'S Scalfaro che liberò 300 mafiosi, l'opposizione insorge, Schlein, non nominate mai più Borsellino. Quest'anno il 98,8% degli ammessi ha superato gli esami di maturità, lo comunica il Ministero dell'Istruzione. Record di 100 elode sono oltre 14.000 e in massima parte al sud. In particolare i voti più alti si registrano nelle regioni dove le prove invalsi hanno restituito i risultati peggiori. Europei di nuoto, Taddeucci d'oro nella 5 km femminile dopo il gradino più alto conquistato nella 10 km. Bronzo dietro di lei per Pozzo Bon, stessa medaglia per Patrinieri nella gara maschile. E le ragazze del sincro si prendono il terzo posto nella prova acrobatica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, durante il tavolo tecnico con il governo a Roma, il presidente di Confindustria Orsini ha lanciato l'ipotesi di una cordata italiana che rilevi il siderurgico. Un'apertura a questa ipotesi è arrivata dal ministro Urso, che ha incontrato anche gli enti locali. Per il ministro occorre

0: Arrivavamo anche a punte di 250 pazienti giornalieri, parecchi anziani che necessitano di ricovero.
1: Calcio, Sandro Mencucci sarebbe a un passo dalle dimissioni da amministratore delegato del Lecce. Manca ancora una nota ufficiale, ma il dirigente avrebbe comunicato la decisione ai vertici del club per motivi non ancora noti. Si attende una presa di posizione ufficiale da parte della società. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Io non ho piani, io non ho piani.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Accordo tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz, mentre fonti qatarine e americane danno per imminente un'intesa Teheran-Washington. Gli Ayatollah però accusano stretto ancora insicuro per colpa delle azioni militari degli Stati Uniti. Intanto a Roma sospesi i colloqui tra Libano e Israele. Un episodio legato a disturbi mentali, così la polizia di Londra dopo l'aggressione a colpi di forbice oggi pomeriggio ai danni di 4 uomini a Covent Garden. La responsabile è una donna di 47 anni che è stata subito arrestata dagli agenti. Torna la paura a Ceuta, sui social rimbalzano appelli per un nuovo assalto di massa all'exclave spagnola. La data fissata è quella di Ferragosto. Il re del Marocco Mohamed VI richiama d'urgenza il premier in vacanza all'estero. Intanto sono 25 le persone incriminate dai tribunali marocchini per l'ondata di migranti. La Camera nega alla procura l'uso delle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro. Accesa protesta dei 5 Stelle, Bignami, Fratelli d'Italia esagera. Nel 92 volevamo Borsellino al Quirinale, la sinistra elesse Scalfaro che liberò 300 mafiosi. L'opposizione insorge, Schlein, non nominate mai più Borsellino. Quest'anno il 98,8% degli ammessi ha superato gli esami di maturità, lo comunica il Ministero dell'Istruzione. Record di 100 elode sono oltre 14.000 e in massima parte al sud. In particolare i voti più alti si registrano nelle regioni dove le prove invalsi hanno restituito i risultati peggiori. Europei di nuoto, Taddeucci d'oro nella 5 km femminile dopo il gradino più alto conquistato nella 10 km. Bronzo dietro di lei per Pozzo Bon, stessa medaglia per Patrinieri nella gara maschile. E le ragazze del sincro si prendono il terzo posto nella prova acrobatica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, durante il tavolo tecnico con il governo a Roma, il presidente di Confindustria Orsini ha lanciato l'ipotesi di una cordata italiana che rilevi il siderurgico. Un'apertura a questa ipotesi è arrivata dal ministro Urso, che ha incontrato anche gli enti locali. Per il ministro occorre prendere atto del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni. Urso ha poi aggiunto che gli indiani di Jindal hanno presentato una proposta aggiornata che tiene conto del decreto dei giudici milanesi. Perplessi gli enti locali, mentre i sindacati hanno inviato un piano straordinario di messa in sicurezza e rilancio a forze politiche, istituzioni e industriali. Caldo in Puglia, ancora bollino rosso a Bari, in aumento nei punti di pronto soccorso i malori e i casi di disidratazione, soprattutto tra gli anziani. Sentiamo Rosa Melodia, direttrice del pronto soccorso del Policlinico.
3: C'è stata un'ondata di accessi inaspettata di pazienti molto anziani, oncologici, gravemente disidratati. Arriviamo anche a punte di 250 pazienti giornalieri, parecchi anziani che necessitano di ricovero.
2: Calcio, Sandro Mencucci sarebbe a un passo dalle dimissioni da amministratore delegato del Lecce. Manca ancora una nota ufficiale, ma il dirigente avrebbe comunicato la decisione ai vertici del club per motivi non ancora noti. Si attende una presa di posizione ufficiale da parte della società. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bat.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Accordo tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz, mentre fonti qatarine e americane danno per imminente un'intesa Teheran-Washington. Gli Ayatollah però accusano stretto ancora insicuro per colpa delle azioni militari degli Stati Uniti. Intanto a Roma sospesi i colloqui tra Libano e Israele. Un episodio legato a disturbi mentali, così la polizia di Londra dopo l'aggressione a colpi di forbice oggi pomeriggio ai danni di 4 uomini a Covent Garden. La responsabile è una donna di 47 anni che è stata subito arrestata dagli agenti. Torna la paura a Ceuta, sui social rimbalzano appelli per un nuovo assalto di massa all'exclave spagnola. La data fissata è quella di Ferragosto. Il re del Marocco Mohamed VI richiama d'urgenza il premier in vacanza all'estero. Intanto sono 25 le persone incriminate dai tribunali marocchini per l'ondata di migranti. La Camera nega alla procura l'uso delle chat dell'ex sottosegretario del Mastro. Accesa protesta dei 5 Stelle, Bignami, Fratelli d'Italia esagera. Nel 92 volevamo Borsellino al Quirinale, la sinistra elesse Scalfaro che liberò 300 mafiosi. L'opposizione insorge, Schlein, non nominate mai più Borsellino. Quest'anno il 98,8% degli ammessi ha superato gli esami di maturità, lo comunica il Ministero dell'Istruzione. Record di 100 elode, sono oltre 14.000 e in massima parte al sud. In particolare i voti più alti si registrano nelle regioni dove le prove invalsi hanno restituito i risultati peggiori. Europei di nuoto, Taddeucci d'oro nella 5 km femminile dopo il gradino più alto conquistato nella 10 km. Bronzo dietro di lei per Pozzo Bon, stessa medaglia per Patrinieri nella gara maschile. E le ragazze del sincro si prendono il terzo posto nella prova acrobatica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, durante il tavolo tecnico con il governo a Roma, il presidente di Confindustria Orsini ha lanciato l'ipotesi di una cordata italiana che rilevi il siderurgico. Un'apertura a questa ipotesi è arrivata dal ministro Urso, che ha incontrato anche gli enti locali. Per il ministro occorre prendere atto del decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni. Urso ha poi aggiunto che gli indiani di Jindal hanno presentato una proposta aggiornata che tiene conto del decreto dei giudici milanesi. Perplessi gli enti locali, mentre i sindacati hanno inviato un piano straordinario di messa in sicurezza e rilancio a forze politiche, istituzioni e industriali. Caldo in Puglia, ancora bollino rosso a Bari, in aumento nei punti di pronto soccorso i malori e i casi di disidratazione, soprattutto tra gli anziani. Sentiamo Rosa Melodia, direttrice del pronto soccorso del Policlinico.
3: C'è stata un'ondata di accessi inaspettata di pazienti molto anziani, oncologici, gravemente disidratati. Arriviamo anche a punte di 250 pazienti giornalieri, parecchi anziani che necessitano di ricovero.
2: Calcio, Sandro Mencucci sarebbe a un passo dalle dimissioni da amministratore delegato del Lecce. Manca ancora una nota ufficiale, ma il dirigente avrebbe comunicato la decisione ai vertici del club per motivi non ancora noti. Si attende una presa di posizione ufficiale da parte della società. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa. Ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal solito bar del

adesso qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te l'amo da non piace. So che sei da fuori regola.

noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Accordo tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz, mentre fonti qatarine e americane danno per imminente un'intesa Teheran-Washington. Gli Ayatollah però accusano stretto ancora insicuro per colpa delle azioni militari degli Stati Uniti. Intanto a Roma sospesi i colloqui tra Libano e Israele. Un episodio legato a disturbi mentali, così la polizia di Londra dopo l'aggressione a colpi di forbice oggi pomeriggio ai danni di 4 uomini a Covent Garden. La responsabile è una donna di 47 anni che è stata subito arrestata dagli agenti. Torna la paura a Ceuta, sui social rimbalzano appelli per un nuovo assalto di massa all'exclave spagnola. La data fissata è quella di Ferragosto. Il re del Marocco Mohamed VI richiama d'urgenza il premier in vacanza all'estero. Intanto sono 25 le persone incriminate dai tribunali marocchini per l'ondata di migranti. La Camera nega alla procura l'uso delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Accesa protesta dei 5 Stelle, Bignami, Fratelli d'Italia esagera, nel 92 volevamo Borsellino al Quirinale, la sinistra elesse Scalfaro che liberò 300 mafiosi, l'opposizione insorge, Schlein, non nominate mai più Borsellino. Quest'anno il 98,8% degli ammessi ha superato gli esami di maturità, lo comunica il Ministero dell'Istruzione. Record di 100 elode sono oltre 14.000 e in massima parte al sud. In particolare i voti più alti si registrano nelle regioni dove le prove invalsi hanno restituito i risultati peggiori. Europei di nuoto, Taddeucci d'oro nella 5 km femminile dopo il gradino più alto conquistato nella 10 km. Bronzo dietro di lei per Pozzo Bon, stessa medaglia per Patrinieri nella gara maschile. E le ragazze del sincro si prendono il terzo posto nella prova acrobatica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, durante il tavolo tecnico con il governo a Roma, il presidente di Confindustria Orsini ha lanciato l'ipotesi di una cordata italiana che rilevi il siderurgico. Un'apertura a questa ipotesi è arrivata dal ministro Urso, che ha incontrato anche gli enti locali. Per il ministro occorre prendere atto del decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni. Urso ha poi aggiunto che gli indiani di Jindal hanno presentato una proposta aggiornata che tiene conto del decreto dei giudici milanesi. Perplessi gli enti locali, mentre i sindacati hanno inviato un piano straordinario di messa in sicurezza e rilancio a forze politiche, istituzioni e industriali. Caldo in Puglia, ancora bollino rosso a Bari, in aumento nei punti di pronto soccorso i malori e i casi di disidratazione, soprattutto tra gli anziani. Sentiamo Rosa Melodia, direttrice del pronto soccorso del Policlinico.
3: C'è stata un'ondata di accessi inaspettata di pazienti molto anziani, oncologici, gravemente disidratati. Arriviamo anche a punte di 250 pazienti giornalieri, parecchi anziani che necessitano di ricovero.
2: Calcio, Sandro Mencucci sarebbe a un passo dalle dimissioni da amministratore delegato del Lecce. Manca ancora una nota ufficiale, ma il dirigente avrebbe comunicato la decisione ai vertici del club per motivi non ancora noti. Si attende una presa di posizione ufficiale da parte della società. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine...
2: Inizio sempre con un ei, come...

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Sì, tu, amaci in un darien, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Accordo tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz, mentre fonti qatarine e americane danno per imminente un'intesa Teheran-Washington. Gli Ayatollah però accusano stretto ancora insicuro per colpa delle azioni militari degli Stati Uniti. Intanto a Roma sospesi i colloqui tra Libano e Israele. Un episodio legato a disturbi mentali, così la polizia di Londra dopo l'aggressione a colpi di forbice oggi pomeriggio ai danni di 4 uomini a Covent Garden. La responsabile è una donna di 47 anni che è stata subito arrestata dagli agenti. Torna la paura a Ceuta, sui social rimbalzano appelli per un nuovo assalto di massa all'exclave spagnola. La data fissata è quella di Ferragosto. Il re del Marocco Mohamed VI richiama d'urgenza il premier in vacanza all'estero. Intanto sono 25 le persone incriminate dai tribunali marocchini per l'ondata di migranti. La Camera nega alla procura l'uso delle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro. Accesa protesta dei 5 Stelle, Bignami, Fratelli d'Italia esagera, nel 92 volevamo Borsellino al Quirinale, la sinistra elesse Scalfaro che liberò 300 mafiosi, l'opposizione insorge, Schlein, non nominate mai più Borsellino. Quest'anno il 98,8% degli ammessi ha superato gli esami di maturità, lo comunica il Ministero dell'Istruzione. Record di 100 elode sono oltre 14.000 e in massima parte al sud. In particolare i voti più alti si registrano nelle regioni dove le prove invalsi hanno restituito i risultati peggiori. Europei di nuoto, Taddeucci d'oro nella 5 km femminile dopo il gradino più alto conquistato nella 10 km. Bronzo dietro di lei per Pozzobon, stessa medaglia per Patrinieri nella gara maschile. E le ragazze del sincro si prendono il terzo posto nella prova acrobatica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, durante il tavolo tecnico con il governo a Roma, il presidente di Confindustria Orsini ha lanciato l'ipotesi di una cordata italiana che rilevi il siderurgico. Un'apertura a questa ipotesi è arrivata dal ministro Urso, che ha incontrato anche gli enti locali. Per il ministro occorre prendere atto del decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni. Urso ha poi aggiunto che gli indiani di Jindal hanno presentato una proposta aggiornata che tiene conto del decreto dei giudici milanesi. Perplessi gli enti locali, mentre i sindacati hanno inviato un piano straordinario di messa in sicurezza e rilancio a forze politiche, istituzioni e industriali. Caldo in Puglia, ancora bollino rosso a Bari, in aumento nei punti di pronto soccorso i malori e i casi di disidratazione, soprattutto tra gli anziani. Sentiamo Rosa Melodia, direttrice del pronto soccorso del Policlinico.
3: C'è stata un'ondata di accessi inaspettata di pazienti molto anziani, oncologici, gravemente disidratati. Arriviamo anche a punte di 250 pazienti giornalieri, parecchi anziani che necessitano di ricovero.
2: Calcio, Sandro Mencucci sarebbe a un passo dalle dimissioni da amministratore delegato del Lecce. Manca ancora una nota ufficiale, ma il dirigente avrebbe comunicato la decisione ai vertici del club per motivi non ancora noti. Si attende una presa di posizione ufficiale da parte della società. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: dedicasci oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane.

0: domenica.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Umberto Cascone. Accordo tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz, mentre fonti qatarine e americane danno per imminente un'intesa Teheran-Washington. Gli Ayatollah però accusano stretto ancora insicuro per colpa delle azioni militari degli Stati Uniti. Intanto a Roma sospesi i colloqui tra Libano e Israele. Un episodio legato a disturbi mentali, così la polizia di Londra dopo l'aggressione a colpi di forbice oggi pomeriggio ai danni di 4 uomini a Covent Garden. La responsabile è una donna di 47 anni che è stata subito arrestata dagli agenti. Torna la paura a Ceuta, sui social rimbalzano appelli per un nuovo assalto di massa all'exclave spagnola. La data fissata è quella di Ferragosto. Il re del Marocco Mohamed VI richiama d'urgenza il premier in vacanza all'estero. Intanto sono 25 le persone incriminate dai tribunali marocchini per l'ondata di migranti. La Camera nega alla procura l'uso delle chat dell'ex sottosegretario del Mastro. Accesa protesta dei 5 Stelle, Bignami, Fratelli d'Italia esagera, nel 92 volevamo Borsellino al Quirinale, la sinistra è l'S Scalfaro che liberò 300 mafiosi, l'opposizione insorge, Schlein, non nominate mai più Borsellino. Quest'anno il 98,8% degli ammessi ha superato gli esami di maturità, lo comunica il Ministero dell'Istruzione. Record di 100 e lode, sono oltre 14.000 e in massima parte al sud. In